Sura rugbyn gradan putiran rumox es ne skeldan smilof en rene ne gertsumelsdehu felich di takuratra.